movimenti leggeri di testa, leggeri di testa, non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura, dei mattina festa, dei mattina festa, ma per me è cominciato ora la comincia.

0: narrami un po' di lei che ti innamora, di chi?
1: Di Bianca, sorride,
0: aie. Essa t'avvince coi vaghi rai,
1: rider mi fai,
0: ride chi vince.
1: Vinte di sfide per verità, vince chi ride.

0: spento. Amore tuoi, l'ama mia nessun più smuova.
1: Questa è una ragna dove il tuo cuore casca sull'aria sin figli e mor. Troppo l'ambiti, troppo l'armati, vada ai bellini, vada ai bugiardi. Questa è una ragna